Ah, Furcio. Ah, con dedo el Furcio. Mira, mira, pásale pa' frente, Furcio. Pa' frente, Furcio. Dale, no, macabre. Vete pa' acá, pa' frente.